Sexo bruto, cercato, il progresso. Sexo bruto, cercato, il progresso. Cercato, cercato, il progresso non è come un libro di storia. Il progresso non è come